Tagliate. Che teneva come l'alba al sale del sole. Che ti vede cada noche.